0: Stelle che belle, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, si qui mostro vellone nero d'inganni.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calma.

0: lasciate più ragionevole. Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via, dillo un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Ebbene, fa presto.
0: Ma, veramente, in questo mondo, conto sia cosa quando fosse che... Il quadro non è

0: egli non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
0: Consolatevi, non siete voi, non fate.

ventre io batto, fischia un poco, non so fa cos'è. Scusate, scusate. Sì, eccellente il vostro cuoco, sì, eccellente, sì, eccellente.